0: Victorino!
1: Victorina!
0: Victorina! Victorina!
1: Causa ininchista, jaguarispa.
0: Victorino!
1: Victorina!